0: Pour nous, au piano, Roberto De Simone, 45 ans, rêveur aux yeux bleus, metteur en scène et compositeur, passionné de culture populaire. Nous avons déjà entendu plusieurs scènes de sa Cendrillon napolitaine, la Gatta Cenerentola. Chez lui, une importante collection de personnages des crèches de Noël, d'ex-voto, de statuettes, de Pulcinella. On dit beaucoup qu'il est génial.
1: Pulcinella è una delle immagini della morte, è associato al limone, perché lui si chiama Pulcinella Cetrulo, da cedro o limone, perché il limone è una pianta, è un frutto magico per eccellenza.
2: Pulcinella, c'est une image de la mort. Il est associé au citron, qui est un fruit magique.
1: Sì, perché è Pulcinella Cetrulo.
2: Parce qu'il s'appelle Pulcinella Cetrulo, ce serait Pulcinella Citron.
1: L'abito bianco è uno degli abiti della morte.
2: La robe blanche qu'il a, c'est une des abiti, c'est un abito de mort.
1: E è associato alla gallina, al pulcino, che sono degli animali psicopompi, cioè che guidano la morte.
2: E il è associato alla
1: poule.
2: Alla poule e al
1: poussin. Perché pulcino. Pulcinella.
2: E ce sont des animaux dans les représentations de la mort, il y a toujours le chariot, le char emmené par avec il y a toujours des poulets ou
1: il bianco e nero è il simbolo appunto della sua doppia faccia, cioè è vivo e morto nello stesso tempo, è la vita e la morte.
2: Il est blanc et noir, c'est le symbole de sa double face, il est vivant et mort contemporain.
1: Ermafrodite. E nella cultura popolare è anche il simbolo fallico per eccellenza.
2: E nella cultura popolare è aussi il simbolo fallico per eccellenza. E il ha un grand ventre e una bosse. E allora il accouche della bosse o du ventre.
1: Ecco.
0: Così. E perché è importante per Naples?
2: C'est un des moyens de représentation e c'est un des canaux expressifs. Pour
1: le proprie angosce,
2: pour les propres angoisses, les propres
1: et la propria follia,
2: et pour sa folie.
1: Ecco, Pulcinella.
2: Il doit écrire une opéra sur Pulcinella.
1: Sì. E anche.
0: Est-ce qu'il est un Pulcinella?
2: Sei un Pulcinella?
1: Ma tutti siamo Pulcinella.
2: Mais nous sommes tous un peu Pulcinella.
1: Sì.
2: Dans un pays, Pulcinella est habillé avec les linges du lit.
1: Proprio perché è rapportato al letto come nascita, come sessualità e come morte.
2: Parce qu'il est rapporté au lit comme naissance, comme sexualité et comme mort.
1: Ecco. E poi il Pulcinella del teatro, della commedia dell'arte, è già un Pulcinella, diciamo, urbano, cioè della città, non è più il Pulcinella rituale del mondo contadino che è tuttora vivente.
2: E il Pulcinella della commedia dell'arte è un Pulcinella urbain che non è più il Pulcinella del mondo paesano che è ancora vivo. Per esempio a Montemarano, che è un endroit près d'Avellino, il y a ancora la rappresentazione au moment de carnaval de Pulcinella come guide de mort,
1: sì.
2: Guide la processione dei morti.